0: U Radio.
1: Counting in Italian.
2: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.